giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

cenno a cui farei amore.

0: sidonio di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, s'aspetta,
0: ed ognuno i perini che faremo di
1: nuovo, abbandoni e tenga il maglianimo a me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

sì, ma è la vita più cara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: per salvarti da lor che gelati lassù t'hanno in mira.
1: Chi son congiurati?
0: Trasvolai nel manto serrato, così che m'han preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto,

sento l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva il calvario, conoscita, dico con cosa lassi per noi. Ti salva dai popoli vita.

mismo y fuggiamoci per noi da via sempre l'onda dei passi spietati allo scambio di denti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente silenzio e non

0: servo.
1: Nostra sola speranza.
0: Bisanzi, Spagna e Scorsi chiedono.

Anzi, Spagna e Scorsi chiedendo

che insorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Thank you.

0: Ardito, ardite, ardio, ardite, ardizza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: ardio.

anne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di te ascoltami, odio un consiglio.

0: Qui frolli allegri corpi pieni di intrecciate danze,
1: un enorme scondono e fini le sembianze.
0: A caldi nostri serici, non ci sconfiano
1: d'oro. Quei forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
0: Rivi
1: stondi
0: pindici qui brillano
1: noi ferri. Tra suoi feroci scherri, qual forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, udir chi a un po' potrebbe,
0: di chi?
1: Di stesso giorno in tasca, chi sta?

0: legge, rilegge, ne segni o te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque...

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché a torto la gonfia me lo zinca, la corrompe l'orgoglio, l'amor balla galonna.

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

fantasy i vedo giù, se volete io non vi penso, vengo la ragione. Giocando con le mani, con le mosche, con le mani, giocando con le mani, con le mani, con le mani, con le mani. D'amore mi solleti, mi cambia il mondo, e senza grido, e sarò una giusta gaia, gaia poi. E se non ho conquistato, e se non voglio te caro, c'è che dormi al bella guarda, e io non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso caro, non mi stesso ca

0: Apertevi presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Grande magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

sei, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompagnano insieme, ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

chiacca versano insieme. Ed è sclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare io bella la roina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

malor malvena, un lampo di dolor, sigillo tuo, balena. Muto sei tu, sospiro.

0: confesso. Modi!
1: So messo parla, t'ascolto.
0: Tiago, prenota la mia dimora.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se l'agni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se l'agni e simile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se